0: body.
1: Then in the hour,
2: galla diara, dandi ni linta.
3: Linga
4: se le le.
5: Linga
4: fa di mai.
5: Linga.

Et pas quand tout génie, si mérite en générale. Qui non c'appia mal, con le mou un poco bionsone, a trovane a cadalina. Questa la lumineremo dove sta di Costantina. A Maria di Luca sonne prebetù di la Marina. Che non c'ha più ma lasciane

Maria di mini che lo giungrado chi l'aspetta. Me metta subita piano ne morto pretensio nuda. Di voler non magistro.